sapesse ciò che a lei nascoso, non la dignerebbe di guardare. Se sapesse come peccatrice, avendo ogni vizio